wanat manga bitara simbuksa kampian guan eh bayi bega tar fere tela ele yo eh so guna imagina eh kurume eh ni tangana sim sa so anu stu ga bintu su yini ke ni tangana na sim so ga mbana mbana ram savini eh ku ambana ambana na tin dawle ti famba ka to indele ele